sia superba e tanto arredisci, è la mia cara prole a fornirli bene. Folle, folle che sei! Ma non ha pratico sentito errore, impunito il tuo cuore. Se non curasti del tuo prezzo i pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrassi.

0: essersi fiera, non testa amor la sua beltà nell'alme.
1: Crudo e fero del cuore.

gente ti accalintendo l'armata passata costanza, contente il farico ad ogni tua speranza, con pensiero più tenio